Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

0: scusiamo per l'interruzione momentanea del nostro programma.
1: È finito il film? Non vuoi dirlo, nonnina? È finito il film?

Subtitles, ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9:30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

0: scusiamo per l'interruzione momentanea del nostro programma.
1: È finito il film? Non vuoi dirlo, nonnina? È finito il film?

le aspettative, la vita rituale. Dormire troppo, non lavorare, sentirsi fortunati. La bolla occidentale e il coraggio che ci vuole nell'ultimo respiro più profondo prima di spiccare il volo e non riuscirsi a bastare, non riuscirsi a bastare.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore. Venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. In replica domenica alle 16.

Let us go.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Pino Morelli On Air. Vi attendo ogni mercoledì con i miei soliloqui musicali e altre amenità. Ogni mercoledì dalle ore 23 e in replica il venerdì dalle ore 9. Pino Morelli On Air.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Se mangio una pesca. Sco. Se mangio una pesca e

l'ultimissima generazione di telefoni cellulari pretende un'amicizia lunga in cambio di patti molto chiari, patti visibili.

l'ultimissima generazione di televisori 16 noni promette un'alta definizione, la ricezione perfetta dei suoni. Avevo un vecchio pensiero analogico

vergognerei. L'amore ai tempi dell'immateriale può fare a meno delle vecchie parole. L'amore ai tempi dell'immateriale può fare a meno di quello che vuole.

quadrilatero della moda potrebbe essere sufficiente a spiegarci le nuove cose senza chiederci in cambio niente. Sapremo tutto quello che è giusto.

vergognare. Non ha misteri di appartenenza la geometria del bene e del male. Di solito il giorno comincia sporco, come l'inchiostro del nostro giornale.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore. Venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. In replica domenica alle 16.

Globster presenta Finlander, The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

coppie vecchie coi rosari, e intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

0: Ciao a tutti Rettili e Carlo, parte come ogni sabato alle ore 12.30 Radio Linux, naturalmente su Radio Start. Questo programma che parla di informatica libera, parla di distribuzione Linux e anche di open source e free software. È un programma questo che va in onda ogni sabato, però c'è la replica del lunedì mattina alle ore 10.30 e poi c'è anche la versione podcast che potete trovare sul sito della web radio radiostar.it, nella sezione appunto podcast. Inoltre c'è una versione anche in video, che trovate sia sul canale di Radio Linux, naturalmente su peertube.1, oppure semplicemente su YouTube scrivete appunto Radio Linux, mettete la data e vi troverete la puntata, che più o meno viene downloadata verso le 15 di ogni sabato. Per chi inoltre ci vuole seguire, siamo su Mastodon.1, sul livello segreto, e ovviamente i nostri annunci passano pure sulla pagina di Facebook di Radio Start. E allora, questa settimana ci sono state diverse notizie interessanti. Vi presenterò successivamente la distribuzione Kubuntu. Adesso passo la linea a Carlo.
1: Bentornati anche da parte mia ad una nuova puntata di Radio Linux e speriamo che la voce mi assista. Vi dico subito che Sparky questa settimana non presenta alcuna novità, mentre Makulu invece sta, o meglio, il Borheimer sta continuando a implementare la Elettra programmatrice, chiamiamola così. E per il momento siamo ancora nell'interfaccia testuale, però, e vi sta dando tentando di mettere la possibilità di poter contattare il computer / Elettra direttamente tramite Telegram, quindi controllare il computer e l'Elettra da cellulare, il che, se permettete, mi pare davvero una bellissima cosa. Poi, ahimè, per le tempistiche di rilascio e quant'altro non so proprio cosa dirvi, quindi incrociamo le dita e speriamo che si sbrighi anche a fare una GUI degna di questo nome. Ciò detto, possiamo passare alle notizie del mondo. Le prime notizie ce le dà niente poco di meno che Hardware Upgrade. E iniziamo dalla prima, vi leggo solo il titolo. L'Irlanda indaga su Meta per possibili dark pattern che limitano l'accesso ai feed non algoritmici. Io non ho idea di quello che abbia letto, però la notizia è interessante perché Meta e l'altra società statunitensi hanno la propria sede europea in Irlanda per via della tassazione. Ed il fatto che l'Irlanda stia iniziando, e non è il primo caso, ad indagare o comunque a sguinzagliare l'antitrust nei loro confronti, in questo caso di Meta, è molto interessante. La seconda notizia penso che farà cacciare più di una lacrima d'attilio, perché il 9 giugno verranno chiusi Libero Community e Digiland. Non so se Libero Mail e quant'altri continueranno a funzionare, però intanto è un pezzo d'infanzia nostra che se ne va. E altra notiziola su cosa è che Google Chrome starebbe scaricando in maniera watto watto, riccio riccio, muro muro, e ben 4 GB di file che contengono niente poco di meno che Gemini Nano. E ovviamente questo, il fatto che lo faccia senza avvertire l'utente, quantomeno dovrebbe far drizzare le orecchie al garante per la privacy europeo, se non quelli nazionali. Poi staremo a vedere come si giustificheranno e come andrà a finire questa storiella.
0: E allora, come avevamo detto nella settimana precedente, dopo Ubuntu Desktop versione Chrome abbiamo fatto appunto Kubuntu, che è la versione di naturalmente della Canonical, che ha come ambiente desktop KDE. E direi che tutto sommato l'installazione non è stata assolutamente difficile. Il software utilizzato per l'installazione è appunto Calamares, e il software che l'ho utilizzato per installare la versione di Kubuntu su un Apple, quindi su un MacBook 4.1, fatto senza nessun tipo di problema. E quindi diciamo che dal punto di vista proprio di quello che abbiamo nell'ambito di questa distribuzione, Abbiamo la versione di KDE Plasma 6.6.4 e quindi il kernel 7.0 e poi tutto è legato, scusate, a Wayland perché diciamo, la piattaforma grafica è Wayland. In realtà si può utilizzare pure X11 volendo, però io ho utilizzato Wayland per fare, diciamo, una prova più legata alla realtà hardware e quindi ho proceduto con l'installazione e utilizzazione di Wayland. Come dire, questa distribuzione Kubuntu è una distribuzione che a me è funzionata bene. Dico questo perché ci sono state moltissime critiche nell'ambito delle versioni di Ubuntu. Penso che queste critiche spariranno con il primo aggiornamento, con la 01 se non sbaglio, 26.04.01, e che dovrebbe uscire intorno a luglio. E facendo questa prova, ho diciamo, provato anche a fare un'installazione della distribuzione Ubuntu su 4 GB di RAM. Perché? Perché come abbiamo detto nella puntata precedente, Ubuntu Desktop richiede 6 GB di RAM per un funzionamento soddisfacente. Io in realtà l'ho fatto con 4, ovviamente stiamo parlando di ambiente desktop di KDE, però funziona bene. Certo, non è velocissimo, però non è nemmeno come si dice, un mattone, funziona bene, è più che soddisfacente. Poi la procedura di installazione è una procedura normale che abbiamo detto con Calamares, quindi metteremo la lingua, poi il relativo fuso orario, la relativa tastiera e quindi procederemo all'installazione che possiamo scegliere se fare un'installazione full, normale oppure minima. Io consiglio vivamente se siete all'inizio dell'utilizzazione di distribuzioni Linux oppure vi volete approcciare

installazione. Al reboot l'elemento interessante è che gli aggiornamenti, bene o male, sono arrivati. Qua e là c'è stato forse un ritardo di un giorno, anche se poi penso che sia anche dovuto al fatto che ci sono stati degli attacchi durante la settimana ai server di Ubuntu. Però, ripeto, l'aggiornamento viene fatto attraverso Discover e devo dire che funziona bene. Altra caratteristica ovviamente è che essendoci anche Synaptic si può optare tra i pacchetti tipici di Ubuntu, e cioè Snap, oppure i pacchetti Deb che appartengono al mondo Debian. Io per essere coerente, anche per andare a vedere un po' come funzionava la distribuzione, invece ho utilizzato soltanto pacchetti Snap e devo dire che tutto sommato i risultati sono positivi. È vero che a volte i pacchetti sono più grandi e sono più lenti ad aprirsi, però tutto sommato non posso dire che sia qualcosa di disastroso. Dico questo perché nell'ambito di distrowatch.com, se voi andate a vedere nella recensione settimanale, noterete tantissime critiche anche molto forti nei confronti di Xubuntu, che è la versione di Xvce di Ubuntu, e anche critiche da parte degli stessi utenti, soprattutto per una ragione, e cioè l'utilizzazione della RAM. Si è molto parlato del fatto che la Ubuntu richieda desktop, ovviamente richieda almeno 6 GB di RAM, e questo ha dato adito a moltissime discussioni. Io ho installato Kubuntu su 4 GB di RAM e tutto sommato problemi così non ne ho assolutamente avuti. Resta il fatto che una riflessione però bisogna farla, e cioè che in un mondo dove c'è un grandissimo sviluppo dal punto di vista tecnologico, grazie all'intelligenza artificiale, un grandissimo innalzamento dei prezzi relativi alla RAM, e considerato che questo è un sistema operativo libero, un sistema operativo che fa anche dal punto di vista proprio dell'ambiente, della tutela dell'ambiente, uno dei punti di forza, mancanza di inquinamento e così via, andare a mettere come riferimento minimo 6 GB di RAM per la versione di Ubuntu Desktop appare strano. Anche se poi, se uno va a vedere nella realtà, sembra più che sia un problema di GNOME che nella versione Ubuntu, ovviamente con tutte le estensioni, che è un problema di Canonical, perché in realtà, come ho detto prima, io Kubuntu l'ho utilizzata su 4 GB di RAM e non ho un problema, non ho avuto nessun tipo di problema. Quindi il nocciolo sta proprio nello sviluppo di GNOME, ecco, e delle estensioni. Poi tra l'altro sapete benissimo insomma, a me e Carlo la nuova versione di GNOME non è che sta così simpatica. E poi il fatto, per esempio, che ci sia Wayland. Allora, io non ho fatto benchmark, però se andate a vedere su DistroWatch ci sono anche persone invece che hanno fatto dei paragoni rispetto all'utilizzo hardware con Wayland e con X11. È vero che Wayland è il futuro, che è vero che Wayland è diciamo, il punto di riferimento per la sicurezza per le prossime versioni di distribuzioni, però è anche vero che dal punto di vista dei consumi dell'energia, almeno nelle prove che sono state fatte, i consumi rispetto a X11 sembrano maggiori. Però queste sono, diciamo, delle notizie che ho trovato in rete, su vari siti, tra cui anche DistroWatch, nella versione weekly, per esempio, sono presenti queste notizie. Per cui dal punto di vista proprio diciamo, della soddisfazione personale, l'utilizzazione di Kubuntu, posso dire che tutto è andato per il meglio. I pacchetti funzionano bene, sia se aggiornamenti che sono stati fatti e se i pacchetti richiesti del mondo Snap. Avete dei programmi già installati ovviamente per quanto riguarda il multimedia, come Aruna, e come Elisa o Elias per quanto riguarda la riproduzione multimediale, e poi avete Ocular per quanto riguarda i PDF e ovviamente LibreOffice per quanto riguarda i documenti.

0: di ufficio, e tra l'altro avete anche altri programmi che riguardano invece la possibilità di utilizzare i software esterni di terze parti. Io tra l'altro l'ho fatto diverse volte e devo dire che non ci sono stati problemi. Per cui alla fine si può consigliare l'utilizzo di Kubuntu per un utente che viene dal mondo di Windows? Secondo me sì. Ovviamente il concetto fondamentale è che bisogna essere coerenti, cioè nel senso, se decidiamo di utilizzare Canonical, quindi di utilizzare Kubuntu, dobbiamo utilizzare i pacchetti Snap. Possiamo benissimo utilizzare i pacchetti Deb che provengono dal mondo Debian, però i pacchetti Debian sarebbe più interessante utilizzare su distribuzioni che appartengono al mondo Debian, non su Kubuntu che ha fatto una scelta precisa di sviluppare i pacchetti Snap per garantirsi un'indipendenza, per garantirsi diciamo, un futuro con delle proprie idee. E tra l'altro ripeto sempre che insomma che poi la Ubuntu può essere criticata certamente, però è anche vero che ha sempre investito nell'ambito desktop, l'ha fatto più degli altri, fa anche diciamo delle versioni per tutti i gusti, per cui abbiamo Xubuntu, abbiamo l'Ubuntu, abbiamo ovviamente anche Kubuntu come ho detto, e quindi desktop Ubuntu con Gnome, per cui insomma bisogna dire tutte le sfaccettature della stessa medaglia. Per cui se avete voglia, se volete provare la distribuzione Kubuntu, secondo me non perdete assolutamente tempo, l'ho trovata molto stabile, anche se ovviamente ci sono i però che sono legati al fatto che utilizza pacchetti Snap, però se devo dire la verità io per una settimana non ho notato problemi, magari qualche ritardo qua e là c'è per quanto riguarda alcuni software, l'ho installato sul MacBook e devo dire che per adesso non la tolgo perché mi sembra che sia fatta bene.
1: Altro, ne ho già parlato a Tiglio penso, però finalmente Hardware Upgrade mette nero su bianco e quello che c'è dietro le diatriba EuroOffice OnlyOffice, e giustamente OnlyOffice ha fatto di tutto pur di non far sviluppare questo fork chiamato EuroOffice, però il problema è che nella licenza che ha chiamato AGPL V3 tra le varie clausole ha inserito il fatto che e per poter utilizzare il codice e fare fork c'è bisogno della validazione da parte di OnlyOffice tra le varie clausole. Questo però va contro la AGPL V3, perdonatemi, e la Free Software Foundation è arrivata al punto di dover diciamo costringere OnlyOffice a dire scusatemi, ma voi state impiegando la GPL V3 o state impiegando un'altra distro, un'altra licenza, visto che non possono esserci restrizioni sulla riutilizzabilità del codice? Oggi lì ve lo dico in linguaggio molto tecnico e molto terra terra, e a quanto pare dopo questa strombazzata da parte della Free Software Foundation, OnlyOffice ha fatto un passo di lato e a quanto pare EuroOffice dovrebbe spiccare il volo, magari dicendo, esplicitando che comunque è basata su OnlyOffice o giù di lì. Poi sulle considerazioni geopolitiche rimando direttamente la palla ad Attilio. Vi segnalo invece che c'è un ennesimo licenziamento, comunque taglio da parte di Intel per quanto riguarda i progetti open source e free software, e perché a quanto pare hanno interrotto anche il programma Open Ecosystem Community and Evangelism, che non ho idea di che cosa sia, ma addirittura non solo l'hanno interrotto ma hanno tagliato anche i repository presenti su GitHub. per tutti i rimandi del caso e tutti gli approfondimenti del caso vi rimando a hardwareupgrade.it. Rimaniamo su hardwareupgrade perché a quanto pare DeepSeek è alla versione 4 e i costi dell'intelligenza artificiale sono drasticamente ridotti rispetto al passato. E ricordiamo che DeepSeek è nata come intelligenza artificiale molto più economica dei vari OpenAI e dintorni, perdonatemi, ChatGPT e dintorni. Oh, poi vi segnalo un simpatico articolo dell'inchiesta.it che si intitola Il satellite europeo che vede quando gli altri si spengono. Voi mi direte, ma noi che ce ne frega del satellite? Punto primo. E si parla di un satellite che sta dentro la rete Galileo, se non erro, e quindi europeo. Punto secondo, si parla di open data, che fa molto rima con open source, ma molto rima, e poi comunque si parla di questo satellite che scruta il terreno, ma tramite radar a risoluzioni inferiori rispetto a vari satelliti commerciali, tra cui per esempio anche quelli di Google Earth, mi limito a leggervi un paio di frasi da questo articolo in modo tale che capiate di che cosa voglio parlarvi. La differenza con i satelliti ottici commerciali non è solo tecnica, è anche politica. Maxar e Planet rispondono a licenze rilasciate dal governo degli Stati Uniti. Nelle condizioni d'uso è prevista la possibilità per l'amministrazione americana di richiedere restrizioni alla distribuzione in caso di preoccupazione e sicurezza nazionale. È la cosiddetta shutter control, la facoltà di chiudere l'otturatore su aree sensibili. Copernicus è stato pensato in modo opposto. I Sentinel sono missioni dell'Agenzia Spaziale Europea, finanziate con fondi pubblici dell'Unione e il principio di apertura del dato è scritto nella regolamentazione europea. Non esiste un interruttore politico con cui un singolo governo possa spegnerli.
0: Rimaniamo a parlare di Ubuntu perché in realtà ci sono dei problemi per varie versioni di questa distribuzione. I problemi riguardano soprattutto Ubuntu Mate perché il leader del progetto, Martin Wimpress, si è dimesso. E quindi non esisterà, almeno che io sappia, una nuova versione di Ubuntu Mate 26.04, quindi non ci sarà una ISO ufficiale. Questo tipo di problema riguarda soprattutto il fatto che molte volte sono dei veri e propri volontari che mantengono queste versioni derivate di Ubuntu e quindi anche una questione di vita e di tempo. La stessa cosa si sta verificando per altre due versioni. Una è Unity e una è Kulin. Kulin è, se non sbaglio, la versione appunto cinese, per cui non si sa bene se si avrà e se verrà mantenuta nel tempo. Naturalmente stiamo parlando sempre della versione 26.04, scusate, 26.04. E altra notizia che è uscita fuori in questa settimana è il fatto che ci saranno delle nuove versioni di Linux Mint, però che sono legate a un particolare tipo di kernel, le ISO sono HWE, che sono state fatte proprio per l'adozione di un kernel molto particolare. E quindi hardware veramente particolare. Sempre durante la settimana sono uscite altre due versioni di cui abbiamo già parlato. Una è Omarci nella sua versione 3.7.0. A parte tutti i miglioramenti di questa distribuzione molto particolare, c'è da sottolineare che qui c'è una vera e propria gaming edition, cioè che è dedicata al mondo del gioco, naturalmente in rete e anche no. E poi c'è un altro bel software di cui abbiamo parlato diverse volte che è Ventoi. Ventoi sapete bene che è quel software attraverso il quale può essere creata una penna USB avviabile, semplicemente ci trasciniamo dentro la relativa ISO che ci siamo scaricati, e dopodiché con la pennetta già formattata in Ventoy, come si enuncia dal sito, si può procedere al boot della stessa distribuzione. Ventoy è comoda perché consente di avere 2, 3, 4 ISO insieme contemporaneamente per vedere come vanno queste determinate distribuzioni Linux, magari su un nostro PC, su un portatile e così via. Adesso esce anche un'altra versione di Ventoy che si chiama Ventoy ISO Manager, sempre un'applicazione molto particolare e diciamo una versione molto intuitiva. Io per la verità non l'ho provata perché dovrebbe essere disponibile fra poco in pacchetti anche per il mondo Debian, però ci sono delle recensioni che ho letto in giro e speriamo che siano recensioni diciamo veritiere, per cui magari potrebbero interessarmi e in genere interessare. Altra notizia interessante è la versione 0.3 beta di Orion Browser. Questo è un browser che si dice che dovrà essere in versione multipiattaforma, quindi Linux, Mac e Windows. Occorre per poterlo utilizzare e registrarsi, da quello che ho capito io infatti non è che l'ho scaricata e né tantomeno l'ho provata. E da una mezza specie di adblock già incorporato nell'ambito della stessa distro. Magari se ci sarà una versione pubblica che si potrà provare, noi lo faremo. Non credo proprio, o almeno da quello che si enuncia sulle loro pagine, non penso che sia una versione di questo browser open source. Quindi staremo a vedere cosa succede. Se ci sono delle buone novità, state sicuri che questo browser lo installeremo e lo proveremo, dato che se ne parla un gran bene.
1: Oh, parliamo ancora di Europa, però parliamo di Gran Bretagna, perché Sky News ci avvisa che sono stati ritrovati un mezzo milione di dati, cioè i dati medici ri che riguardano un mezzo milione di cittadini britannici in vendita su un sito cinese. E questo ce lo dice direttamente il governo, almeno stando al titolo e all'abstract dell'articolo di Sky News. Cambiamo decisamente argomento e parliamo di disgrazie legate all'AI, perché a quanto pare un consulente di intelligenza artificiale ha ricevuto una fattura da oltre 18.000 dollari su Google Cloud a causa di una chiave API esposta. E un attacco automatizzato ha generato migliaia di richieste aggravato da limiti di spesa aumentati automaticamente. E per tutti i dettagli vi rimando ad Ardour Upgrade, però il problema è che questo programmatore, consulente, quello che sia, ha messo un limite, ha impostato un budget di un 10 dollari e tuttavia, tra una cosa e l'altra, sono state autorizzate spese per 18.000 dollari. Poi chi pagherà, lo scopriremo. Rimaniamo in tema di intelligenza artificiale e parliamo di Cloud Code. Perché a quanto pare i nuovi iscritti, o comunque parte dei nuovi iscritti, non può accedere nel piano Pro appunto a Cloud Code. E quindi chi pensa che pagando 20 dollari al mese abbia Cloud Code, si sbaglia perché Cloud Code è un prodotto diciamo a sé e costa tra i 60 e i 150 dollari al mese. E per tutti gli approfondimenti del caso, fate Vobis e io mi limito ad attendere il caro Reimer. Rimaniamo in breach in attacchi hacker, perdonatemi, perché a quanto pare in Francia è stato violato il portale ANSS, che è l'acronimo di Agenzia Nazionale per i Titoli Sicuri, dove sono conservati i dati delle carte dei documenti d'identità di circa 19 milioni di cittadini francesi o giù di lì. I dati, inutile dirlo, sono in vendita sul dark web e se volete approfondire rimando direttamente ad Ardour Upgrade di Capi Linux perché su theregister.com, C'è questa simpatica notiziola che si intitola Fake Linux Leader Using Slack to Con Devs into Giving Up Their Secrets, ossia finti pretesi leader della Linux Foundation, quello che sia, utilizzando Slack hanno tratto in inganno diversi sviluppatori per farsi rivelare i loro segreti. Che dire, meglio di un attacco hacker, quasi una sorta di spy story. Oh, poi vi segnalo un articolo di Hardware Upgrade che si intitola La Commissione Europea registra l'iniziativa per un social network finanziato dai cittadini. Io dubito che una cosa del genere vedrà mai la luce, almeno nel breve, però staremo a vedere.
0: E così siamo giunti al termine di questa puntata di Radio Linux, che come al solito va in onda ogni sabato alle ore 12.30, andiamo in replica attualmente il lunedì mattina alle 10.30, e tra l'altro ci sono anche le versioni video di questa puntata, così come delle altre, sul sito peertube.uno oppure su YouTube. Basta scrivere Radio Linux e la data della relativa puntata. Siamo presenti su Mastodon.uno e ovviamente siamo presenti anche sulla pagina di Facebook di Radio Start. Attilio e Carlo vi salutano e vi danno appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata di Radio Linux. Ciao a tutti!

Let it go.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start. Sounds like freedom.
1: Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

0: Lobster presenta Philander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start.
1: Benvenuti gentili ascoltatori di Radio Start a questa nuova puntata di Philander con Lobster, un mix di 90 minuti che vi aggiorna sulle nuove uscite discografiche in ambito di musica elettronica e di ricerca a 360 gradi. Cominciamo con una nuova collaborazione tra gli americani Bill Oswell e Henry Kaiser. Mount Analog esce in doppio LP e doppio CD per l'etichetta belga Sub Rosa. Il brano che ho scelto è The Alchemist.

andiamo in Inghilterra con il nuovo album di Squarepusher, Cammer Concert. Esce in tutti i supporti fonografici e files per l'etichetta inglese Warp Records. Il brano che ho scelto è K9 Reliance.

da Colonia Ulta. A Light So Dim esce in CD e vinile per l'etichetta tedesca Vendetta Records. Ascoltiamo The Unseen World.

Andiamo nel Michigan con Laurel Halo. Realizza la colonna sonora del film Midnight Zone, pubblicata in tutti i supporti fonografici e files digitali dall'etichetta statunitense EWI. Il brano che ho scelto è Abyss.

andiamo in Finlandia con il duo Dialogue. Dot 5, 12 pollici pubblicato dall'etichetta finlandese Dot. Facciamo girare Warm Version.

andiamo a Birmingham con il quartetto Rocker Sci-Fi. Original Lo-Fi. 9 files pubblicati dall'etichetta tedesca Chic K7. Questa è Bit One.

Restiamo in Inghilterra con la nuova collaborazione tra Nightmares on Wax e Adrian Sherwood. In a Space Out a Dub esce in tutti i supporti fonografici e files digitali per l'etichetta inglese Warp Records. Ho scelto On Purpose.

Torniamo in Germania con Valentino Mora. Hailstorm, 12 pollici pubblicato dalla svedese Hypnus Records. Facciamo girare S-Ban.

Da Ghent il trio Dudes Kaders. The Change Is Me. Vinile in edizione limitata a 200 copie, pubblicate dall'etichetta belga 45 Records. Questa è No Longer

da Los Angeles Cell Dweller. Realizza la colonna sonora del videogame Legacy of Kain Ascendance. Esce su vinile e compact disc per l'etichetta di Detroit Fixed. Il brano che ho scelto è Janos is Slain.

Andiamo in Australia con Forlorn Citadel on Oath Undone. Esce in compact disc, vinile e files digitali per la tedesca Northern Silence Productions. Questa è The Return.

nuovo album per il duo di Los Angeles El 10-11, Nowhere Faster. Esce in vinile per l'americana Joyful Noise Recordings. Facciamo girare Nowhere Faster.

Andiamo in Sudafrica con B. Cook. The Road Is Never Easy. Esce in vinile per la sudafricana Out Here Records. Facciamo girare Umdu Makanda.

da Berlino Anja Schneider. Heartbroken, due files pubblicati dalla Source Music. Questo è l'original mix.

Torniamo in Inghilterra con Giulio. Impact, 4 files pubblicati dall'etichetta di Penart Incursion Audio. Questa è Source Radar.

da Londra Youngsta. Plastic People, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta inglese Tempa. Facciamo girare Velvet Rooms.

andiamo in Austria con Christian Fetisch, Aura Nera, esce in Long Plain per l'austriaca Noise Appeal Records.

dallo stato dell'Ohio, Robert Owens. Where You At? 12 files pubblicati dalla britannica Musical Directions. Ho scelto la versione DJ Matt Black Mix.

da Sheffield The Black Dog. Loud Ambient 2 esce in tutti i supporti fonografici e digitali per l'etichetta inglese Distor Digital. Questa è Confidence Crisis.

un'altra nuova uscita discografica del duo Dialogue. Dot 6, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta finlandese Dot. Facciamo girare Respect Version.

andiamo a Bristol con la collaborazione tra Eraserhead e Omunit. Violence esce su LP e cassetta per la britannica Love Love Records. Il brano che ho scelto è Operation Hard Track.

Vuelta 6P Collapse Protocol. È la nuova compilation di 19 files dell'etichetta di Dallas Pan Am Tracks. Ho scelto il brano di Renderer dal titolo A Day More, A Day Less.

torniamo in Inghilterra con CJP. Break It, tre files pubblicati dall'etichetta inglese Primitive.

Restiamo in Inghilterra con Rude Boy Brand. Genetic Lean, due files pubblicati dall'etichetta inglese Fruits of Flavor

andiamo in Irlanda con Throwing Snow. Canines, 5 files pubblicati dall'etichetta di Londra Mesh. Ho scelto Oddity.

Torniamo in Inghilterra con la collaborazione tra JK Flash e Monnarella in questo split album dal titolo South in the Odds. Esce in LP e CD entrambi in edizione limitata per la Avalanche Recordings. Ascoltiamo prima il brano di JK Flash dal titolo Disagreeable.

Ultimo brano per questa puntata di Filander, da New York, Machine Girl, Psycho Warrior, MG Ultra X da Remixes. 13 files pubblicati dall'etichetta di Sydney Future Classic. Questa è Ignore the War, Yesterday Never Happened Remix. Globster vi saluta e vi ringrazia, gentili ascoltatori di Radio Start. Vi dà appuntamento con Filander sabato prossimo in diretta alle 21 ed in replica ogni lunedì alle 14. Radio Start, sounds like freedom.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

vais devoir.

0: Scusiamo per l'interruzione momentanea del nostro programma.
1: È finito il film? Non vuoi dirlo, nonnina? È finito il film?
2: Le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Povertà magnanima, malaventura, concedi compassione ai figli tuoi.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Globster presenta 500 The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

0: Buonasera a tutti.
1: Buonasera e bentornati.
0: Sportivamente Etica.
1: Scusate la voce, oggi sono un pochino raffreddato e quindi sai,
0: no,
1: gli ultimi
0: me,
1: raffreddamenti.
0: Le nostre radio ascoltatrici saranno subito super contente di questa voce.
1: Secondo me sì.
0: Questa voce è così un po' più sexy del solito.
1: Abbiamo fatto una settimana in
0: abbiamo
1: più
0: fatto
1: di
0: un salto
1: di pausa, sì, perché abbiamo avuto
0: delle
1: problemi tecnici,
0: però particolari.
1: Siamo qui. Inizio
0: oggi,
1: maggio.
0: Adagio. Il sole pure fa molto adagio a quanto pare. Va bene così, noi aspettiamo l'estate nel frattempo. Ma diciamo, non lo diciamo. Mi sta facendo aspettare, però io voglio dirlo, però lui no. Vabbè, ok,
1: se tutto va, la prossima.
0: Vabbè, però la prossima,
1: la prossima,
0: dopo non mi aspetto più, parlo senza la tua autorizzazione e il tuo consenso.
1: Va bene, ok. Va bene.
0: Allora, io direi di ricordare un personaggio molto, molto, molto importante. E il primo maggio è arrivata una notizia che non ci aspettavamo adesso, e cioè la scomparsa di Alex Zanardi. E un punto di riferimento per tanti, per tutti secondo me e tutte, perché quello che ci ha insegnato lui è un qualcosa che non dovremmo mai dimenticare. Poi la storia ha voluto che il giorno della sua scomparsa è lo stesso di un altro grande protagonista dell'automobilismo che anche vedi ricordo e che è Ayrton Senna, deceduto il primo maggio del 1994.
1: Sì.
0: Quindi una coincidenza, chiamiamola così.
1: Sono quelle cose della vita, del destino, del non lo so, del fatto.
0: Però ti lasciano un po', non me l'aspettavo sinceramente. Mi è dispiaciuto tantissimo perché lui è il simbolo di tante battaglie e soprattutto della vita.
1: Della vita, della rinascita, della possibilità di continuare nonostante le difficoltà.
0: Esatto.
1: Quindi ma poi la cosa bella che vedevi in lui era sempre quel sorriso.
0: Sì, esatto.
1: C'era
0: sempre.
1: Sorriso in ogni sua dichiarazione, in ogni sua uscita, che abbiamo avuto la fortuna, io dico che noi che lo abbiamo ascoltato e vissuto abbiamo avuto la fortuna di poter avere un esempio di vita così.
0: Sì.
1: E quel sorriso secondo me dice tutto.
0: Esatto, esatto.
1: Dopo un incidente drammatico in cui si perde l'uso delle gambe, continuare a vivere, rinascere e farlo col sorriso tutti i giorni ti dà una forza incredibile.
0: Esatto, e soprattutto il dire nel momento in cui ti svegli da un'operazione così importante, grave, pesante, di guardare quello che hai e non è quello che hai perso, non è assolutamente da tutti. Stavo sentendo ieri un suo aneddoto in cui racconta che stava provando la nuova nei tentativi della sua handbike, no?
1: Sì.
0: Faceva degli esperimenti e a un certo punto dice è uscito, ha preso una curva, se non mi sbaglio, un po' male, quindi è stato scaraventato fuori, non si sa quanta distanza. Ovviamente è ripassato un signore, si è spaventato perché ha visto la bicicletta da un lato, lui da un'altra parte senza gambe, ha detto si è spaventato, e tutti ma ti sei fatto qualcosa? Lui gli ha detto no, non ti preoccupare, questa è cosa vecchia. Cioè, ci vuole un coraggio, certo. E una forza che veramente, ragazzi, non ce lo dimentichiamo mai.
1: Assolutamente no, e quindi, ti anticipo che chiuderemo la puntata con una dedica a lui.
0: Ma non avevo dubbi su questo. Tornando
1: a noi, oggi torniamo a parlare di uno sport a noi
0: carissimo. Facciamo i complimenti, parliamo di calcio, facciamo i complimenti
1: a Mister X,
0: all'Inter e che ha vinto lo scudetto e anche alla Roma Calcio Femminile, vincitrice dello scudetto del 2026, quindi complimenti ai vincitori.
1: E quindi si torna a parlare di calcio
0: oggi. Torna a parlare di pallone.
1: Erano un po' di puntate
0: tante puntate.
1: Che non affrontavamo nello specifico.
0: Ma oggi lo facciamo,
1: sport.
0: Non parliamo di parliamo del calcio di oggi.
1: Ma
0: che è un po' particolare, però parliamo del calcio, diciamo il calcio vero,
1: il calcio vero.
0: Sbilanciamoci un attimo.
1: Con un ospite speciale che vi presentiamo tra pochissimo.
0: Ok, allora iniziamo il nostro viaggio tra valori, morali ed esperienze.

0: Eccoci.
1: Eccoci,
0: che bella
1: eccoci,
0: canzone. Sempre Mister X, sempre grandi pezzi. Allora, Angelo, presentiamo l'ospite?
1: Beh, presentiamo Prego. L'ospite. Io ci tengo a dire che lo sport in generale, il calcio, al di là delle categorie, di quello che si fa, io credo che possa sempre regalare degli incontri speciali. E per me Dino è uno di questi, perché ci conosciamo da tanti anni per il mio lavoro nel settore giovanile, ma credo, spero che lui mi confermi, c'è un rapporto speciale tra noi che va oltre il campo, che va oltre le nostre attività, e quindi è sempre un piacere passare del tempo con lui, e io lo ringrazio quindi per questo tempo che ci dedica, e do il benvenuto ufficiale a Dino Di Carlo. Ciao Dino.
2: Ciao Angelo, sono contentissimo di partecipare a questa tua trasmissione, anche perché sono in attesa anche le radio calabre, le radio pugliesi, che mi stanno aspettando da 10 anni.
0: Siamo
1: arrivati
0: grazie,
1: prima
0: Dino.
1: Noi, grazie.
0: Grazie per aver scelto molto, prima noi, grazie, grazie.
2: Molto. E poi ti ringrazio tutto, perché quello che hai detto è giusto, perché sono uno dei pochi che nel mio settore, cioè il calcio, da quando lo professo, sono abbastanza timido e umile.
1: Sì. E queste secondo me sono doti veramente speciali,
0: esatto,
1: fondamentali,
0: esatto,
1: che dobbiamo anche insegnare ai nostri giovani.
0: Ecco perché diciamo il calcio vero, anche in quel senso. Che poi
1: innanzitutto facciamo gli auguri,
0: buon compleanno, perché
1: il
0: da
1: 21
0: pochi
1: aprile,
0: giorni,
1: giusto?
2: Allora, posso,
1: vai tu.
2: Posso
0: vai.
2: Fare una carrellata?
1: Vai.
2: Sono nato al vecchio Borgo Marino Nord il 21 aprile 46.
1: Ecco.
2: E lì vicino alla chiesa di Sant'Andrea, praticamente.
1: Uh-huh.
2: Di fronte al Barone, classico Barone, dove si giocava a piedi scalzi, piedi uniti, in mezzo a tanti pini, in mezzo ai sassi, con tutti i nostri amici pescatori, che purtroppo ne ho persi tante strada facendo. Poi, a 13 anni, con Tonino Piundi, ex dirigente della FIGCIL provinciale,
1: sì,
2: abbiamo vinto il campionato centro sportivo con la Stella Maris, e siamo andati a fare le finali a 13 anni a Roma, che dopo ci ha eliminato. C'erano anche i vecchi, non so se tu te lo ricordi, Bonanni, ex proprietario centravanti, ex proprietario del Promenade.
1: Sì.
2: E poi c'era anche Di Francesco, che era un terzino proprio, che dopo è andato altri lì. E mi ricordo sempre, c'era Vittorio Visini, l'ex sindaco,
1: sì.
2: Pino Ciccandelli, c'erano Agrifogli, c'era Di Pietro, Di Carmine, eravamo tutti una bella famiglia, cioè tutti ragazzi bravi. E ricordo sempre che, non avendo i fondi a disposizione, eravamo parrocchiani, dipendevamo dalla parrocchia di Sant'Andrea,
1: sì.
2: Siamo andati con un vecchio pulmino a Roma e poi ci hanno portato a dormire in un dormitorio pubblico dove la notte non si dormiva mai.
1: Ti immagino.
2: E la mattina a pranzo c'era un pezzettino di carne che era peggio della suola. Erano piccoli.
1: Quindi quella è stata proprio la tua prima esperienza fuori,
2: esatto,
1: anche fuori casa, giusto?
2: Esatto, 13 anni, 14 anni.
0: Che
2: poi invece è venuto i fratelli Annascoli, che c'erano la Virtus Pescara, perché ero ambito.
1: Ricordiamo che il tuo ruolo era?
2: Il portiere.
1: Portiere, quindi abbiamo
0: un numero uno
1: con noi.
2: 1,75 per 69 kg, però mi dicevano, ma non eri alto, e questo avverrà dopo, perché crescendo, non in altezza, sono cresciuto in altro modo. Cioè, guardando e aggiornando, mi sembra, nei tempi moderni, che purtroppo oggi, mi dispiace dirlo, nel nostro settore stanno avanzando altri sport, ma non per causa dei ragazzi. Molto probabilmente le componenti che compongono una risultante di concorrenza sono altre.
1: Sì.
2: Capito qual è il discorso? Poi da lì è venuto a cercarmi l'ex presidente della San Giorgese, che era una figliata dell'Inter, dei vecchi Bertini, Belsamelli, eccetera, eccetera, eccetera, che mi ha visto e mi ha portato, cioè prima erano i fratelli Annascoli per gli settori giovanili, sì, a 16 anni. A 16 anni, appena compiuto 16 anni, dopo aver trascorso tutti i campionati con Sergio, Mario e Walter Annascoli e Virtus Pescara, sono andato a Porto San Giorgio. Porto San Giorgio a 16 anni ero in quarta serie.
1: Okay.
2: Era il terzo dei portieri. Si è fatto male uno, Candeloro, che lo saluto perché l'ho rincontrato ai centenari del San
0: Bello.
2: Giorgese. Mi hanno fatti 13 centenari.
0: Ah, grande!
2: Ora sto aspettando quello di luglio del Bologna. Ho perso stavolta. Ma questo dopo.
1: Dopo ce lo dici dopo. Sì.
0: La Serie A la raccontiamo dopo un po'.
2: Esatto, a livelli giovanili.
1: Quindi avevi 16 anni?
2: 16 anni sono andati in quarta serie. A 16 anni ho giocato 25 partite in quarta serie, di quegli tempi lì che c'erano i giocatori con la G maiuscola,
1: sì,
2: tipo anche Diomedi, che dopo è andato a Firenze, erano con me, c'era Bobo Ieri, il papà di Bobo,
1: sì,
2: il papà, e Roberto, che c'era la mia stessa età, c'era 16-17 anni. E ho fatto 20 partite. Dopo il campionato di quarta serie, che l'abbiamo fatto bene, c'erano ex giocatori tipo Bicchierai, Bertin, c'era lì Bicchierai, l'ex libero dell'Inter. Sono andato, finito il campionato, mi ha chiamato il selezionatore del gruppo marchigiano, di tutte le marche, per la rappresentativa marchigiana in Serie D, che siamo andati in Germania.
1: Ah.
2: Con i ragazzi di 17 anni, 16-17 okay. anni. E lì dopo la rappresentativa è venuto a vedermi più di una volta il papà di Vieri, no, il nonno.
1: Il
2: nonno di Vieri, che era un ex portiere, mi ha segnalato al Prato, che era in B, che c'era Faccenda, dei famosi Bertini, Balsimelli, che era un allenatore che andava per la maggiore con i giovani. E sono andato, poche parole, appena finito il campionato a Porto San Giorgio, che frequentavo l'Istituto Tecnico Montani con Cipollini, un ex portiere pure, che dopo rincontrerò. Perché in quel periodo, in questo periodo che va dalla Virtus a Porto San Giorgio, sono stata in prova alla SPAL. Dove ricevette i complimenti di Cervato, perché ero l'unico portiere che lui assaggiava con la vecchia spalla di Mazza, che c'era Cantagallo, che in quel giorno non c'era, e che mi diceva complimenti perché blocchi i palloni, che i miei tiri, perché c'aveva il tiro più forte d'Italia, che dopo l'ho rincontrato ancora più forte, quello di Maldera, capito? Gino, poveretto. Poveretto, dove si trova. Insomma, a Prato, sono andato a Prato e lì ho incontrato le prime difficoltà, perché c'avevo un portiere che aveva timore del secondo, che in quel periodo ero io secondo. E io restavo a casa e siamo andati in finale con la De Martino. E quell'anno lì ho fatto soltanto 3 presenze, perché dovevo fare il militare,
1: sì,
2: alla Cecchignola. Okay. Dove ho incontrato i vari Cera, Nicolai, tutti desisti, Superchi. E
1: quando il militare, direi.
0: Stiamo facendo un viaggio a livelli proprio.
1: No, ma poi anche il discorso del militare
0: aveva un
1: che
0: valore.
1: Oggi i giovani non fanno.
0: Esatto, esatto.
1: Ti insegnava tante cose.
2: Bravo. E lì ci univamo, mi hai preceduto, e lì ci univamo a socializzare tutti, a mettere insieme tutte le nostre esperienze.
1: Esatto.
2: Io ero la recluta che ho pagato pure io con il bagno, certo, in branda, però ero benvenuto da tutti, perché i due selezionatori erano due abruzzesi.
1: Oh.
2: Ora mi sfugge il nome, però... Insomma, in poche parole, io ho fatto 3 anni a Prato, E sono stato sempre anticipato da portieri più esperti di me, perché ero troppo giovane. E allora mi rifugiavo nel De Martino. Al terzo anno ho detto basta, perché durante il periodo militare c'era Idilio Cei, che era il portiere della Lazio, con il direttore sportivo Lovati, che mi voleva la Lazio, perché venivano a vedere i miei allenamenti a Concia, c'era una abruzzese, che venivano a vedere e mi volevano. Invece di là non mi lasciavano. E allora a quel punto lì...
0: Tira e molla.
2: Esatto, tira e molla. Allora a quel punto lì ho detto, ascoltate, ho 19 anni, voglio un po' la mia strada, se sono carne o pesce. E sono andato a Pistoia. Dopo in 2 anni a Pistoia, abbiamo salvato il primo anno, ho fatto tipo 70 partite.
1: E sono quindi andato, è stato un po' l'anno della crescita svolta. Importante.
2: Della crescita giocata.
1: Sì.
2: La crescita giocata. Mi sono messo in evidenza sul settore di C.
1: Ok.
2: Perché c'era solo una C in quel periodo.
1: Sì, esatto.
2: Capito? E quel periodo lì... E ho fatto 2 campionati eccezionali che mi valsa anche la selezione. Prima erano rappresentative anche di serie girone A, girone B, girone C, il terzo anno. Okay. Ho fatto parte con portieri che poi sono andati anche in serie A, tipo Sulfaro, tipo Migliorini, tipo Trentin, tipo eccetera. Eravamo a bella niente, però sono sempre stato zitto perché gli altri preferivano gli altri, perché non lo so, punto interrogativo.
1: Però tu eri uno che stava zitto, lavorava. No,
2: io stavo zitto, tranquillo, perché era tutto nuovo per
1: certo.
2: me.
1: Certo.
2: Perché venendo certo. da un campo pietroso pure, era tutto noviziato. Però dopo la rappresentativa, dopo la serie C, e con i vari Zecchini, e Pezzato, eccetera, eccetera, è venuto il passo della Serie A.
1: È quel passo.
0: Eccolo qua.
1: È quel
2: passo della Serie A che è stato il Bologna.
1: Esordio? Sempre ad aprile, se non mi sbaglio?
2: No. È stato il passo della Serie A nel fammi fare un po' i conti, perché allora
1: già tutti i nomi che ti sei ricordato
0: già
1: è tanta roba.
2: Tre anni, allora ti dico San Giorgio, 3 anni a Prato e 2 a Pistoia, poi subito a Bologna, 1 anno e mezzo. Un anno e mezzo, il perché, dopo ti dico quando. Perché in quel periodo c'era Vavassori, che aveva, c'era Vavassori e Adani. Io ero il terzo portiere, Dino Di Carlo.
0: Okay.
2: Vavassori era reduce da una brutta partita con l'Italia, con l'Inghilterra. Facciamo 2-2, una roba del genere. Essere infortunato quell'anno che sono andato io. E allora, da quell'infortunio di Vavassori, buonanima, è subentrata Dani, che era la mia stessa età, 46.
1: Okay. Cioè,
2: del 1946, però lui era già 2 anni che stava alla corte di Bulgarelli, di Janic, di Bruno Pace, di Turra, di Perani, e di Muezan, Ardizzon, Battisodo, Cresci, capito?
1: Ho detto, se li ricorda tutti.
2: Tazio Roversi, capito?
0: Tutti te li ricordi, di
2: io
0: ci
2: ho la
0: stai
2: mente.
0: Facendo
2: ascolta,
0: proprio...
2: per 80 anni ringrazio Dio che ho la mente.
0: Fantastico
2: perché,
0: questo.
2: Perché è dura, se mi accettano ancora i settori giovanili significa che non sono un rinco.
0: Ma proprio direi di no.
1: Perché se fai un paragone ad oggi, magari ci sono ragazzi che non si ricordano quello
0: che hanno
1: studiato
0: ieri.
1: È quello il problema.
0: È una cosa incredibile. No, ma, vabbè, bellissima sta cosa.
2: Ma più parlo e più i ricordi mi affiorano. E ci sono tante di quelle aneddoti che non li posso raccontare, che non ci crederebbero.
1: Anche perché, come hai detto tu prima, non ti possono smentire.
2: Non mi possono smentire, perché personalmente nel mio settore, che amavo come una passione, mi hanno mandato sempre, sono andato sempre con le mie forze sull'altare, mi hanno rimandato giù sempre 3 volte sulla brace.
0: Ma tu sei sempre rinato.
2: Io sono rinato.
0: Ti sei sempre rialzato.
2: Sono sempre rialzato con le mie forze, rubando quelli che erano bravi, che giocavano.
0: Cogliendo quella che è brava. Esatto. È così, ragazzi, ascoltate, ascoltate.
2: Capito mister... qual è il discorso?
1: Allora, io direi, sì, facciamo, una breve pausa e poi ci racconti dell'esordio in Serie A.
0: Esatto. Vai, Mister X.

0: Buonasera, eccoci, perché, siamo tornati. Canzone questa, più iconica di questa non c'è.
1: Fantastica.
0: Stiamo facendo un viaggio proprio nella memoria, ma nella memoria, nella memoria. Che
2: 70, bello. 80.
0: Sentir parlare di il nonno di Vieri, cioè, è bellissimo. Quando dicevamo il calcio
1: siamo arrivati all'esordio.
0: Adesso siamo all'esordio
1: in Serie A,
0: con il Bologna.
1: Il 19 aprile del 1970.
2: 70, terzo portiere. Dopo Vavassori e Adani, si infortuna Vavassori e divento il secondo portiere e faccio da secondo per tutto il campionato vinto dal Cagliari di Gigi Riva.
1: Grande. Era proprio quell'anno.
2: Con il Napoli di Zoff, con il Napoli di Altafini, con i Cudicini, con i Vieri, con i Castellini, con i Ginulfi, con gli Anzolin, tutti i portieri che andavano per la maggiore, e per Dino non c'era spazio, ma c'era spazio per Adani, per come anzianità. Ecco, okay.
1: Mettiamola
0: sotto questo punto di vista.
2: Sotto questo punto di vista, perché ognuno ha i difetti e i pregi che c'ha.
1: Però l'esordio perché?
2: Allora, l'esordio è stato che mi ha chiamato Fabri e mi ha detto: è arrivato il tuo momento, ho fatto perché ti voglio vedere. Allora, l'esordio è stato in casa con la Sampdoria, gol di Francesconi, perché il buon Tazio Roversi gli ha lasciato un po' di spazio libero a 3 metri e mi ha pugnalato sulla seconda, e c'ho ancora la fotografia.
1: Ecco. A 3 allora, metri
2: 1-1 con la Sampdoria. La partita dopo, Roma, di Herrera, Fratelli Cappellini, Losi, Linulfi, Salvori. Andiamo a Roma e vinciamo 2-1. Mi ha fatto gol Salvori. Però tra il primo e il secondo tempo, in panchina non c'avevo Adani, c'avevo Vavassori.
1: E
2: allora a quel punto lì Fabri mi ha chiamato e mi ha tolto tra il primo e il secondo tempo. La scusa non so,
1: la sua motivazione
2: era Vavassori deve fare la 100ª partita, la 250ª partita.
0: C'era una ricorrenza, okay.
2: È fatta, e io in disparte sono andato tranquillamente in disparte.
1: Però ti faccio una domanda.
2: Sono stato in disparte e da Roma per un minuto tutto da Pescara per vedermi, sono andato tranquillamente, sono tornato a casa mia. Dimmi.
1: Che l'emozione che hai provato all'esordio, cioè a livello emotivo,
2: molto probabilmente io sentivo molto le partite il sabato non mi si avvicina, però la domenica ero freddo. Io sono riuscito a perdere anche 3,4 kg, 3,3 kg soltanto mentalmente.
0: Miseria. Attenzione, proprio.
2: Attenzione, sì. Scusa, Francesca, ma io ai miei tempi ero un acrobata.
0: Anche?
2: Ero un acrobata perché...
0: Tra i pali o fuori anche dai pali?
2: I miei difensori non saltavano mai di testa.
0: Ah, quindi dovevi fare praticamente
2: ma
0: tutto
2: di te,
0: tu.
2: Facevo tutto io. Gli dicevo soltanto di preoccuparsi di marcare l'uomo.
0: Oddio, sarebbe stato bello vederlo giocare.
2: Ma c'ho delle fotografie che poi ti farò vedere.
0: Sì,
2: dove arrivavo. Perché mi hanno messo anche in paragone con quello che era lo stacco di Savolti, che è stato... Io sui difensori miei di 1,90... arrivavo con le ginocchia sulla sua testa.
1: Caspita.
0: Ah, miseria.
2: Con Breschi. Sono tutti vivi, via difensori.
0: Okay.
2: L'ho salvato tutti.
0: Bravo. Vedi il portiere di una volta che cosa faceva.
1: L'ultimo baluardo
0: salvava anche con
1: che
0: le
1: poi,
0: difensori.
1: Che poi campi erano in terra, e erba naturale quando gioca... Cioè, come
0: aspetta.
1: Cioè, che campi c'era? No, io che.
2: Prima, se non c'avevi gli addominali, non andavi da nessuna parte.
0: Ecco.
2: Cioè, parlando ora di un altro settore, motoria.
1: Esatto.
2: Quello che
1: la parte.
2: Postura, motoria e coordinazione che non c'hanno nessuno. Oggi come oggi.
0: Non c'è, è vero.
2: Non c'è niente. non sanno neanche cosa è una bisettrice. Scusa,
1: sì, sì,
0: prego,
1: sì.
0: Prego. No, no, no.
1: No, no, no.
2: Presunzione.
0: No, no. No, no,
2: se
0: no,
2: tu lo vedi,
0: è legittimo.
2: Caso, non staccano mai con una gamba, sempre con tutte e due. Magnani e Rita hanno fatto la stessa cosa. Magnani.
1: Sì, sì.
2: E ti stavo dicendo, la geometria, tutti fuori posizione, addirittura dai corner, perché oggi come oggi è facile giocare con la tecnologia. Io dovevo appuntarmi tutti i rigori, tutte le punizioni in un'agenda, in un agendino, io sapevo dove tiravano tutti.
1: Ma.
2: E guardando che prima c'era la domenica sportiva,
1: che poi esatto, non c'era mai.
0: Esatto, esatto.
2: Io guardavo lì e
1: vedi che lavoro che c'era dietro prima, completamente diverso. Però secondo te in che periodo è cambiato l'approccio?
2: Ora ti dico, allora nel 70-71, dopo l'esordio, è ritornato in campo Vavassori,
1: sì.
2: Perché era stato dimesso.
1: È tornato.
2: Esatto. Lui prendeva i primi partiti, non prendeva una lira.
1: Mm.
2: Tutto il campionato, 30 panchine in Serie A.
1: A zero?
2: Zero.
1: Di questo non immaginavo.
2: Vedi. Prima.
1: E quello è qualcuno che dall'aldilà sta dicendo.
2: Puoi anche tirarmi i piedi.
1: No, scherzo.
2: Io prima di dormire la sera e la mattina dico la mia preghierina.
0: Bravo.
2: Tutte le mattine.
1: Però vai avanti tu, perché sì, ho tante domande da farti.
2: Lo so, ma io ho tanti di quei ricordi che ogni tanto, se mi fai una parola, ci posso collegare. Allora stavo dicendo che quel periodo lì è rientrato Vavassori, che era secondo, e noi dovevamo fare la finalissima di Coppa Italia.
1: Ok.
2: La Coppa Italia l'abbiamo vinta, e tant'è vero che mi è arrivato un invito da Piovani, un ragazzo di Faenza, che sta raggruppando tutti gli ex portieri, Malgioglio, Adani, Memo.
0: Wow,
2: capito?
0: Che
2: tutti
0: bello.
2: Quelli, i giocatori, e Savoldi, che poveri, è morto, ce lo siamo persi per strada, pace all'anima sua. E dovrei aspettare... Ora siamo in 50, c'è lo stesso papà di Bobo Vieri, lo stesso papà che rincontro dopo tanto, il nonno
0: che
2: poveretto
0: bello,
2: non c'è più. Io ero di famiglia a Prato allora.
0: Che quindi, bello.
2: Abbiamo vinto questa Coppa Italia, e per il centenario della Coppa Italia, mi hanno chiamato per il 50esimo, il centenario, la prima Coppa Italia che avevano vinto.
1: Sì,
2: per il 50esimo mi hanno chiamato, e io ho risposto volentieri, perché molto probabilmente quando ti chiamano ti fa piacere, perché
0: certo,
2: in 8-9 città dove sono andato il premio del miglior giocatore l'ha sempre preso il sottoscritto, all'infuori della Bologna.
1: Grande.
0: Che personaggio che abbiamo oggi qua.
2: Capito? E allora, dunque sono andato. Dicevo, a Parma, allora, eravamo a Bologna.
1: A Bologna, sì. Finale Coppa Italia.
2: Finale
1: okay.
2: Coppa Italia, vinta.
1: La stagione dopo?
2: Io non sono stato convocato.
1: Mm.
0: Ah.
2: Foto che sta sull'album Panini di tutta la rosa del Bologna, c'è anche Oriano Testa, che avevano chiamato appena finito il campionato. Io sono andato a casa tranquillo, a Pescara, facevo sempre le mie vacanze qui,
1: certo,
2: a Pescara. E quando la chiamata, non arrivava la chiamata di Bologna, Bruno Pace era partito, io non ero partito, vado su e gli dico, come è? Ha detto, guarda, stiamo cercando di darti in prestito a qualche squadra di Serie C, c'è il Genova che ti vuole. Io ho fatto, no, a Genova non ci vado, perché non ritorno in C, dopo che ho fatto quello che ho fatto.
1: Certo.
2: E allora il direttore mi ha detto, ok, e il Genova ha preso grosso. Capito? Ha preso grosso e ha vinto il campionato.
1: Ok.
2: Quell'anno lì, perché grosso era l'avvocato dell'AIC.
1: Dell'Associazione Italiana
0: Calciatori,
2: ed era l'avvocato di punta. Qui okay. Avevamo Sciarretta, che era un ex centravanti pure della Ternana,
1: il
2: nostro girone. Allora sono andato su e allenavo. sono stato quasi fermo. A un certo punto mi ha chiamato il direttore sportivo Giacchetti, che io avevo a Prato, mi ha detto: Dino, o vai qui o se no è complicato, devi stare fermo. Ma dove devo andare? Al Baracca Lugo, che era la squadra che aveva partecipato al cinema di Alberto Sordi, Borgo Rosso.
0: Tu pensa un po'. Ah.
2: E di qua ci stava Oriano, che faceva il portiere del Borgo Rosso.
1: Ok.
0: Calcio, allora, e cinema che si intrecciano.
2: Io sono andato al Baracca Lugo e a Parma c'era un direttore sportivo che si chiamava Del Grosso, che era stato anche a Pescara. C'era quel tempo lì, c'era Del Grosso con Costagliola che mi voleva portare a 14 anni a Siracusa. Pensa un po' te, a 14 anni, Costagliola,
0: a Siracusa.
2: E allora sono andato con questo Baracca e ho fatto tutte le partite, ho incontrato vecchi amici ex interisti di fama e ci siamo salvati la quarta serie. Prima di finire il campionato mi è venuto il direttore sportivo del Parma,
1: okay,
2: che mi ha detto: caro Dino, il Bologna ti ha girato al Parma. Io ho fatto: va bene. E ricomincio da capo. Cioè,
1: però vedi appunto il bagno di umiltà, perché
0: sì,
2: dalla quarta serie
1: siamo ritornati e poi siamo risaliti ma non è da tutti,
0: no, beh, adesso proprio no,
2: anche perché ne andava di mezzo i minimi federali, perché tesseramento semiprofessionista e tesseramento dilettantistico e tesseramento professionista erano tre categorie
0: diverse,
2: ognuno aveva il minimo.
0: Okay.
2: Allora le società che facevano? Anche se eri un professionista ti istigavano a firmare sui tesserini, che loro, per loro era, è dura, è dura, ma purtroppo l'abbiamo vissuto, ecco perché dopo ogni tanto mi emoziono e mi commuovo pure io.
0: Giusto.
2: E voglio che mi interrompiate ogni tanto, perché se no... Ho fatto del
1: però
2: bene.
1: Visto che hai parlato un po' di contratti, la domanda che ti devo fare, sì, io è: oggi i procuratori o quelli che si vendono come procuratori li vedi girare, sì, già sui campi dei pulcini, dei, sì, bambini piccoli, praticamente sembra che una grande fetta del mercato calcistico dipenda dai procuratori. Sembra, prima com'era?
2: Angelo, prima
1: c'è cosa...
2: Angelo, prima non c'erano queste figure intorno al,
1: esatto,
2: calcio. Queste sono state costruite ad arte per altri fini che a noi non è dato da sentire e da vedere.
1: Okay.
2: A poche parole.
0: Chiarissimo.
1: A buon intenditor,
0: a buon
1: poche parole.
0: Una parola è troppa, prima, e due sono poche.
2: E ti dico anche due parole. Eleni Herrera, quando prese Facchetti, l'ha prese per la fisicità, non per il calcio. E questo è tutto quello che racchiude il mondo del calcio di quel tempo.
1: Ok.
2: Quel tempo io, se ho giocato in Serie A oppure ho fatto il gioco, lo devo ad Alessandrelli, ex Timbro Juventus, perché con Corrado Viciani, che io avevo a Porto San Giorgio, con la San Giorgio si aveva vinto il campionato dalla B in A con il gioco corto a Terni. Corrado Viciani.
1: Gioco corto che intendi?
2: Gioco corto era 20 anni.
1: Ah, ok.
2: Quando hai cambiato il modo di...
1: Ah,
2: cui,
1: ok, intendi. Ah, ok.
0: Ah,
1: tipo
0: ok,
1: di,
0: ok.
1: Sì, sì, sì.
2: Atletica, gioco corto significava tanti passaggi.
1: Ah, sì, sì, sì, sì,
2: dopo
1: sì, ok.
2: Ripreso,
1: okay.
2: Guardiola.
1: Sì.
2: Viciani l'ha vinto a quel periodo lì, negli
0: Pensa
2: anni 70.
0: Pensa un po' te.
2: Capito? Era un professore di educazione fisica.
0: Altre figure che sono profondamente cambiate nel corso degli anni. Capito? Ecco.
2: E ti stavo dicendo, allora a Parma, e non me lo scorderò mai perché ho fatto un campionato eccezionale, siamo arrivati secondi dietro l'Ascoli dei Mimmo Renna, che ha fatto 70 punti con i Bertarelli, Campanini e
1: Che poi che all'epoca i punti erano due a Vittoria.
0: Esatto, erano
1: come
0: due
1: adesso.
0: Punti, è vero.
1: 70 punti sono veramente record.
2: Noi siamo arrivati a 10 punti da loro. Penso un po'
0: secondi.
2: Esatto, secondi. Appena finito il campionato, e ero convinto di restare lì perché ero anche diventato il miglior giocatore parmense con la mia vecchia maglia della squadra che ora sto riguardando e che mi commuovo sempre,
0: che
2: bianca
0: bello.
2: Con la croce nera.
0: Ok.
1: Quella del Parma. Quella del esatto, okay. Che adesso il Parma sta riusando.
2: Esatto. E col Parma mi dice, mi chiama in sede del Grosso e mi dice: guarda che domani vai a fare visita a Catanzaro, cioè dalla
0: Così.
2: C passavo in B, dalla C dopo il campionato passavo in B. Io ho fatto, vabbè, che fanno? E in cambio mio è andato Benedetto e Bertoni e soldi. Cioè Bertoni era il portiere.
1: Due giocatori più,
0: più i soldi.
1: Money.
2: Dino Di Carlo, niente. Dino Di Carlo viaggio anche a spese sue.
0: Pure.
2: Pescara Catanzaro, 450
0: km. Si è emozionato pure il microfono, ha detto non è possibile, ha detto.
2: 450 km.
0: No, vabbè.
2: Sono andato sempre, mi sono fatto accompagnare da mio cognato, perché la strada non la conoscevo,
0: certo.
2: Perché abbiamo fatto anche i vicoli delle Puglie, Corato, va bene,
1: vabbè,
2: è eccezionale.
1: Vabbè. Non c'erano i navigatori.
0: No, non c'erano i navigatori, non c'erano.
2: Catanzaro era in B con Seghedoni. Seghedoni era l'allenatore del Catanzaro,
1: sì,
2: in B. Come era arrivato anche Rizzo, che era stato a Cagliari, che aveva vinto il campionato, c'era Ferrari, avevano preso anche Abbandoni, ex portiere Sampdoria, Napoli, capito? Anche loro. Sono andato a Catanzaro e mi è toccato la rivalità con Abbandoni, ok? A un certo punto ho detto, ho fatto un bel campionato qui. Però sempre zitto, non è un...
1: sì.
0: L'umiltà.
2: Te lo dico perché ora mi posso sfogare.
1: Certo.
2: Capito?
1: È il posto giusto.
2: Perché, caro mio, ora siamo tra amici.
1: Sì.
2: Con la maiuscola. Prima le amicizie. E nel nostro campo esisteva la familiarità. L'amicizia invece era vita mia,
1: morte tua.
2: Ma nel mio ruolo.
1: Nel tuo, beh certo, poi parliamo sempre di un ruolo specifico.
2: Nel mio ruolo, perché il mio ruolo, se non avevi per i tifosi e per i supporti italiani,

0: Vedi, è un'eccezione. Io ho una neutralità che quando sto lì guardo l'azione, guardo la tecnica,
1: E certo,
0: guardo
1: ma
0: il
1: è giusto
0: passaggio.
1: così, ma è giusto così. Noi facciamo i tifosi e chi ha giocato.
0: Se uno è tifoso,
2: Tensione, arrivano.
0: io il tifoso lo distingo sempre tra sportivo e ultras.
2: Sono
0: Perché
2: due
0: lo
2: cose diverse. Bravo, bravo.
1: bravo,
2: Questo mi
1: bravo.
2: piace, vai.
0: Perché lo sportivo guarda e osserva, il tifoso invece è accecato a quello che
1: Esatto,
0: vuole fare.
1: esattamente,
2: Questo mi
1: esattamente,
2: piace, questo mi piace,
1: esattamente.
2: questa è una
1: Questo
2: bella
1: è
2: chicca.
1: bello, questo è bello.
0: Ed è quello purtroppo che attuale sta avvenendo nella nostra città, con
1: Ecco
0: un
1: qua.
0: rigore sbagliato. E dopo questo è un altro,
1: E
0: dovrei
1: io
0: avere
1: qui
0: un altro
1: E
0: argomento.
1: io qui farei
2: Concentriamo.
1: un'altra, rilassiamoci un attimo
0: Sì.
1: e mettiamo un po' di note musicali. Vai.
0: Sì, anche perché.

Ode a te che vestivi di lana spessa con il numero uno cucito sulla schiena, mentre il fango segnava la tua promessa di restare in piedi sfidando la pena. Senza guanti high tech, ma con palmi di cuoio, afferravi palloni pesanti come pietre, mentre l'area era il tuo regno e il tuo corridoio tra maglie sporche e domeniche eterne. Non cercavi il passaggio né il tocco elegante, ma il volo cieco, il tuffo disperato, un grido distinto, un gesto fiammante per negare il destino che il centravanti ha segnato. Eri l'eroe che non correva la festa, silenzioso spettatore di un gol lontano, ma pronto a metterci la faccia e la testa quando il nemico si faceva più strano. Oggi il gioco muta, si fa danza e rincorsa, ma noi cerchiamo ancora, tra i pali e la rete, quel balzo felino, quella folle risorsa di chi salvava il mondo con le mani nude e liete.

0: Sportivamente Etica, bentornati. Ricordiamo che andiamo in onda lunedì alterni alle ore 19 e poi in replica il mercoledì alle 8:30. Stiamo facendo un viaggio meraviglioso nella storia del calcio italiano. Grazie a Dino Di Carlo che ci sta raccontando delle cose che io e Angelo non abbiamo vissuto per niente, perché non eravamo neanche nei pensieri dei nostri genitori, quindi... Però a sentir parlare nonno, papà, Evieri, Bulgarelli, questi nomi che riecheggiano ogni tanto proprio nella storia del calcio. Quindi Dino, grazie, veramente grazie, perché ci stai facendo fare un viaggio nel passato, ma nello stesso tempo nel presente. Perché noi adesso vediamo, i giovani adesso vedono un certo tipo di calcio. E prima era lo stesso calcio, o forse no, ma probabilmente no. Perché non c'era tutto quello che c'è adesso, tutto quello che adesso hanno i ragazzi per diventare famosi, prima non c'era, non esisteva. Lui ci sta dicendo cose, cioè faceva il portiere e non veniva pagato, stava in Serie A ed è tornato in Serie C, poi dalla Serie C ritorna alla Serie B e non si è mai arreso, non ha mai detto ma che state a fa, mi volete almeno pagare? No, neanche no, quello, beh. È arrivato dopo e finalmente direi no.
1: Rimborso,
0: ecco qua.
1: Lì, qua. I minimi c'erano perché non potevano traviare le leggi della FIGC.
0: Certo.
1: Ma che dove loro lucravano molto era sui contributi, che noi poi non ci siamo ritrovati perché ci sono state diverse sentenze tra i vari gruppi di assicurazioni tramite... Il calcio è incominciato ad essere azienda quando è incominciato a intervenire l'Associazione Italiana Calciatori, che ha incominciato a mettere i puntini sulle i e tutelare i calciatori, che a quegli anni là eravamo ignoranti, te lo dico sinceramente.
0: Beh, cioè, ignoravano tante cose.
1: Ignoranti, e c'erano quelli che sapevano e che non ti facevano capire, ok? A livelli contabili, a livelli amministrativi, e tu eri preso dalla passione. Solo la passione.
0: Solo quello c'era.
1: E volevi giocare. Hai capito qual era il discorso?
0: Certo.
1: Perché era una rivalsa anche per te stesso.
0: Certo.
1: Io sono andato via presto. Io sono sempre stato indipendente e autonomo nelle mie scelte
0: esatto.
1: Belle
0: e brutte.
1: Più brutte che belle, perché se avessi avuto la forza di abbassare gli occhi e non guardare in faccia tutti i miei amici, coetanei o ex colleghi, molto probabilmente avrei fatto qualcosa di più. Capito?
0: L'onestà intellettuale.
1: E tuttora... E quello che posso insegnare è quello di guardare sempre in faccia la gente, ma negli occhi con il sorriso sulla bocca.
0: Questo ci piace tanto.
2: Questo ci piace.
0: Manca tanto, ma
2: manca.
0: Nella società in generale. Noi adesso qui parliamo di sport, ma ovviamente nella società in generale.
1: Ora ritorniamo un attimo.
2: Torniamo
0: sì,
2: a Catanzaro.
0: Siamo arrivati a Catanzaro.
1: Catanzaro in B ha ripartito. Sono ripartito di nuovo.
2: Di nuovo, vedi.
1: Prima erano 300 chilometri da andare a Parma, ora ne erano 450.
2: Andare giù.
1: Dovevo andare con l'aereo. Andare giù. Allora, a Parma, a Catanzaro, il primo anno mi sono trovato subito con un avversario tosto, Bandoni, che attualmente vive in Veneto e ci sentiamo ogni tanto. E lui era reduce dal Napoli, capito? E l'anno prima aveva fatto quasi tutto 20 partite. Allora a quel punto lì io ho detto che faccio la riserva di nuovo? Cioè sempre tra me e me.
3: L'ha detta, sì sì.
0: Certo.
1: Non ho mai interferito io sulle scelte degli altri. E né tantomeno mi permettevo. Anzi, ho sempre difeso le cause perse, che poi ti dirò che quelli che ho difeso io dove sono, che si chiamano Palanca, Rinieri, eccetera, eccetera. E il discorso...
2: Però là poi...
1: No,
2: sì. Catanzaro c'è stata...
1: No, ascolta. Il discorso... partiamo sempre qui. Economicamente non erano... questi livelli.
2: Certo.
1: Economicamente era 3 volte, 4 volte lo stipendio di un impiegato. Mm. Non era la rosa, in rosa ce n'erano 3 o 4, 5 massimo, non c'era il collettivo, capito? Anzi, ne approfittavano per quelli che venivano da una categoria inferiore per offrirgli di meno, perché dicevano: ma io ti faccio giocare in B, poi pretende questo, poi il prossimo anno vediamo. Ecco, l'inflazione in quegli anni là era 18, 15, 17%, perciò quel che prendevi prima non lo prendevi dopo. Doveva essere sempre un po' integrato, incentivato. Però non è sempre stato, la passione per me ha sempre prevalso nel bene e nel male. E a un certo punto mi sono è venuto Seghedoni, hanno mandato via a Seghedoni ed è venuto Di Marzio. Di Marzio, che era a Brindisi con Cantarelli, Gino, Mario, che era, stava lì, e voleva portarsi un portiere, Di Vincenzo, voleva portarsi al Brindisi. Invece la società si è imposta e ha detto: no, abbiamo Dino Di Carlo perché ha fatto 11 partite l'anno scorso e ci dovevamo salvare, e con il B, e il primo anno ha fatto 11 partite. Il secondo anno invece ho avuto la fortuna di avere Di Bella, Carmelo Di Bella, l'allenatore ex Catania, di Massimino presidente,

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

0: scusiamo per l'interruzione momentanea del nostro programma.
1: È finito il film? Non vuoi dirlo, nonnina? È finito il film?

Buonasera e benvenuti qui a Father and Sons su Radio Start, il classico lunedì della nostra radio che appunto inizia con me, Chicco Giraldi, e poi prosegue alle 22:45 con il maestro Stefano Taglietti e la sua Clocks and Clouds. Questa sera il musicista ospite di questa puntata di Father and Sons chiaramente sarà molto affine alle sonorità del maestro Taglietti, perché parleremo di un musicista veramente molto, molto influente del Novecento, ovvero sia Charlemagne Palestine. Per comprendere la genesi artistica di Charlemagne, dobbiamo allontanarci però dai club jazz o dai conservatori e guardare invece verso l'alto, precisamente verso la torre della chiesa di St. Thomas, situato all'incrocio tra la Quinta Strada e la 53esima a New York. Infatti, per 7 anni, tra il 63 e il 1970, un giovanissimo Charlemagne ricoprì il ruolo di campanaro ufficiale di questa chiesa. Questo non era un semplice impiego, per lui era un esperimento quotidiano di immersione sonora. Il carillon di campane della chiesa era un immenso strumento composto da tonnellate di bronzo e divenne il suo primo laboratorio psicoacustico. A differenza di un pianoforte o di un violino, le campane non producono uno spettro armonico ordinato. Esse generano parziali inarmonici, frequenze fantasma, battimenti che nascono appunto dallo scontro fisico delle onde sonore contro la pietra e l'acciaio della torre. Charlemagne, immerso in questa massa vibrazionale, iniziò a notare che il suono non era una entità statica, ma una materia plastica che poteva essere scolpita. Mentre i suoi contemporanei della scena minimalista come Steve Reich o Philip Glass, tutti ospiti di puntate di qualche anno fa di Father and Sons, mentre loro cercavano la chiarezza ritmica e la trasparenza della struttura, Palestine si innamorò della densità. Suonava il carillon di campane non per eseguire inni, ma per scatenare quello che lui chiamava il golden mean, il rapporto aureo, cercando combinazioni di note che facessero risuonare l'intera architettura circostante. Questa esperienza plasmò la sua idea di suono totale, una vibrazione che non viene solo udita dalle orecchie, ma percepita dalle ossa, dagli organi interni. Ed è proprio in questa torre della chiesa di St. Thomas che Palestine comprende che la ripetizione non serve a creare un pattern, ma invece ad accumulare energia. La risonanza simpatetica delle campane divenne il modello per ogni sua opera futura. In questo periodo, la New York di Palestine è un crocevia di radicalismo. Lui frequenta il leggendario studio di Tony Conrad e i circoli della danza d'avanguardia, portando però con sé un elemento sacro e arcaico, quasi premoderno, che lo distingueva assolutamente dalla freddezza analitica di molti dei suoi colleghi. Il suono delle campane di St. Thomas, infatti, rappresenta l'urlo primordiale che darà il via a tutta la sua ricerca sulla saturazione armonica. Andiamo ad ascoltare proprio uno di questi suoi composizioni per campane, tratte appunto da Bells.

Dopo l'esperienza di 7 anni tra il 63 e il 1970, appunto nella chiesa di St. Thomas a New York, Palestine si sposta sulla costa occidentale, attratto dalle nuove possibilità offerte dalla sintesi elettronica. E infatti collabora con Morton Subtonic al California Institute of the Arts, il CalArts. E Charlemagne ebbe accessi a sistemi quali il Buchla 200, strumenti che stanno rivoluzionando la musica elettronica. Faremo poi una puntata specifica sui sintetizzatori. Il Buchla sicuramente era l'antitesi del Moog, per intenderci, era un attrezzo che permetteva un approccio psichedelico rispetto a una classica tastiera di pianoforte. Tuttavia, mentre Morton Subtonic utilizzava i moduli del Buchla per creare strutture ritmiche sincopate e narrazioni spaziali complesse, Charlemagne adottò un approccio riduzionista estremo. La sua missione divenne la Search for the Pure Note, la ricerca della nota pura, o meglio, della frequenza che contenesse in sé l'intero universo. Charlemagne passava ore a calibrare oscillatori ad onda sinusoidale, cercando di isolare singole frequenze e di sovrapporle con scarti infinitesimali, spesso di pochissimi hertz. Questo è il cuore della sua psicoacustica. Quando due frequenze molto vicine interagiscono, l'orecchio umano non percepisce due suoni distinti, ma un battimento ritmico generato all'interno del sistema uditivo stesso. Charlemagne stava creando suoni che non esistevano nell'aria, ma venivano sintetizzati nel cervello dell'ascoltatore. Queste opere, come Four Manifestations of Six Elements, non sono composizioni nel senso tradizionale del termine, sono architetture di pressione sonora. Infatti, Palestine saturava lo spettro armonico fino a rendere il suono solido. Lui invitava gli ascoltatori a muoversi nello spazio della stanza, spostando la testa di pochi centimetri. Infatti, in questa maniera l'ascoltatore poteva filtrare le armoniche, scoprendo melodie nascoste all'interno di questo drone continuo. Questa fase elettronica è cruciale perché segna il passaggio dal suono come evento temporale al suono come luogo fisico. Infatti, Charlemagne rifiutava l'elettronica clinica e asettica. Per lui, anche un oscillatore doveva avere un'anima sciamanica. Il suo uso della tecnologia era volto a creare uno stato di estasi, un'espansione della coscienza che trovava le sue radici nei canti sinagogali e nei rituali orientali, mediati però dalla potenza della corrente alternata e dei circuiti integrati. E lui proprio è stato, secondo me, l'inventore proprio del drone, questo diciamo tipico struttura musicale. Che sta, negli ultimi anni, negli ultimi 15-20 anni è molto utilizzata sia in ambito elettronico ma soprattutto in ambito metal. Mi vengono in mente Sanò. Io penso che molte composizioni di Charlemagne Palestine hanno influenzato proprio Sanò nella creazione di questi loro enormi droni, suonati invece con la chitarra, invece che con appunto il Buchla o con un pianoforte. E andiamo a ascoltare proprio da Four Manifestations of Six Elements, Three Fields.

Un'altra caratteristica della musica realizzata da Charlemagne Palestine è sicuramente la tecnica, quella che lui ha definito dello strumming, questa meccanica del pianoforte, della nascita della cosiddetta nuvola sonora. Infatti, sul pianoforte, Charlemagne decise di applicare le scoperte fatte con le campane e con gli oscillatori a uno strumento invece acustico, ma non scelse un pianoforte normale. Scelse il Bösendorfer Imperial, un pianoforte unico al mondo, dotato di 97 tasti anziché di 88, con una cordiera estesa che garantisce una risonanza dei bassi senza precedenti. Qui nacque la sua tecnica più celebre imitata, lo strumming, l'ho detto. È necessario chiarire subito che lo strumming di Palestine non ha nulla a che vedere con il tocco virtuosistico del pianismo romantico. Lui infatti utilizza le dita come dei martelli ritmici, alternando due o tre note con una velocità e una forza costanti che periodi che possono superare l'ora. Strumming, per Charlemagne, è l'unione di due parole, streaming e drumming, cioè un flusso sonoro inesorabile come la corrente di un fiume unito a un impeto percussivo tribale. La fisica dello strumming è affascinante, potete vedere dei video su YouTube. Ripetendo ossessivamente le stesse note, Charlemagne Palestine immette nello strumento una quantità di energia cinetica superiore a quella che la tavola armonica può dissipare. Il risultato è un accumulo di vibrazioni che eccita le corde vicine per simpatia. Dopo pochi minuti, il pianoforte inizia a generare, diciamo, per simpatia, una nuvola di ipertoni, frequenze acute e cristalline che fluttuano sopra la tastiera, come se fossero prodotte da un coro invisibile o da un sintetizzatore. Queste melodie fantasma emergono spontaneamente dalla fisica del legno e del metallo. Palestine non le suona, le evoca attraverso la resistenza fisica, un'ora a suonare ripetutamente lo stesso, diciamo, due o tre note. Questo sforzo è brutale. Il performer deve mantenere un ritmo metronomico e violento, spesso arrivando al limite del collasso fisico o della lesione dei tendini del polso. Questo elemento di sofferenza e di trance è ciò che rende la musica di Palestine profondamente diversa dal minimalismo pulito di Terry Riley. Qui il suono è sporco, saturo, carico di armonici che lottano fra di loro. Il pianoforte smette di essere uno strumento a tastiera e diventa una massa sonora gassosa e vibrante. In Strumming Music, Palestine trasforma il suo Bösendorfer in una macchina del tempo che dilata la percezione, portando l'ascoltatore in uno stato di ipnosi dove il confine tra il tocco meccanico e la vibrazione dell'aria svanisce completamente. Andiamo ad ascoltare per forza di cose un estratto di uno degli studi sul Bösendorf pianoforte, appunto una sua composizione di strumming. Come ho detto, diciamo, questa esasperazione del suono si ottiene in 50 minuti e più, perché appunto il pianoforte si carica di energia cinetica, le varie corde si caricano di vibrazioni che continuano a risuonare all'interno della cassa, e quindi per forza di cose non possiamo ascoltare 52 minuti di strumming di Charlemagne Palestine. Ascolteremo un estratto di una decina di minuti, però giusto per rendere l'idea, sperando che poi vi prendete un bel paio di cuffie e vi ascoltate appunto l'album appunto di strumming di Bösendorf piano di Charlemagne Palestine. Quindi andiamo ad ascoltare proprio questo estratto.

Sempre negli anni 70, dopo appunto la tecnica dello strumming, un'altra ricerca di Charlemagne Palestine si sposta verso quello che lui definisce body music. Se lo strumming era di fatto anche una prova di resistenza, la body music è un atto di sciamanesimo estremo. In questo periodo, Palestine si allontana dalla tastiera per esplorare il potere della voce e del corpo in movimento. Le sue performance diventano rituali violenti, molto trasgressivi. Palestine correva lo spazio delle gallerie in cui si esibiva mentre cantava a squarciagola, scagliandosi deliberatamente contro le pareti o saltando ritmicamente sul pavimento fino all'esaurimento. L'obiettivo era usare il trauma fisico e l'affanno respiratorio per modulare la voce in modo non convenzionale. È impossibile non vedere parallelismi con l'azionismo viennese o con le body art di artisti come Vito Acconci o Chris Barton. Tuttavia, in Charlemagne Palestine, l'intento è puramente sonoro. Il corpo non è solo un soggetto politico o sociale, ma un generatore di frequenze. La voce di Charlemagne, influenzata dai canti della tradizione ebraica e dalle tecniche di canto armonico, cerca di risuonare con le frequenze fondamentali nella stanza. Lui utilizza spesso elementi cerimoniali per alterare proprio anche il suo stato di coscienza durante la performance. Sicuramente molte bottiglie di cognac o vodka russa e sigarette indonesiane ai chiodi di garofano. Questi non sono eccessi da rockstar, ma strumenti liturgici necessari per rilassare la muscolatura e raggiungere una trance che permetta alla voce di uscire senza i filtri razionali. In opere come Schlongo da Luftdron, che ascoltiamo subito dopo, Palestine dimostra che il suono è un'emanazione diretta della carne e del suo sangue. Il concerto, di fatto, diventa quasi un esorcismo, un'esperienza condivisa tra performer e pubblico dove la vibrazione sonora serve ad abbattere le barriere dell'ego. Questa fase della sua carriera è la più radicale, sicuramente, e anche la più difficile da documentare, perché viveva esclusivamente nell'ic e nunc della performance, un momento di pura energia cinetica che trasformava l'artista in un conduttore di forze primordiali. Body Music 1 del 73 e il secondo volume del 74 sono state anche le prime opere video di Charlemagne Palestine, che esemplificano anche la sua pratica di artista del corpo, oltre

pareti, pendono al soffitto e poggiano sui piedistalli, ma ne parleremo anche poi in seguito. Andiamo ad ascoltare anche in questo caso solo un estratto, perché Schlongo da Luftdron di questo periodo di Body Music dura oltre un'ora, è una, chiaramente una performance, e andiamo ad ascoltare un estratto giusto per rendervi l'idea, ripeto, sperando che poi vi venga voglia di andare a vedere una di queste sue esibizioni di Body Music, specialmente degli anni 70.

l'ho anticipato nel precedente intervento, appunto, questa cosa che chiaramente è molto caratteristica dell'immagine, soprattutto di Charlemagne palestino, ovvero sia l'iconografia dei peluche. Allora, entrando in uno spazio dove opera Charlemagne palestino, infatti, si viene immediatamente colpiti da un elemento visivo spiazzante: centinaia, se non migliaia di animali di pezza, orsacchiotti e peluche che circondano l'artista e ricoprono i suoi strumenti, ma anche tutta la stanza. Se uno ha un'attitudine superficiale, questo potrebbe sembrare esclusivamente un capriccio infantile o una stravaganza kitsch. Invece, questa, nel suo caso, è la manifestazione del suo concetto di, scusate se non lo pronuncio bene, ma il tedesco è molto ostico per me, comunque il termine è Gesamtkunstwerk, ovvero sia opera d'arte totale, e del suo profondo animismo. Infatti, Charlemagne Palestine chiama questi oggetti, questi pupazzi, questi peluche, spirit beings, esseri spirituali o anche divinità. Lui ritiene che ogni peluche possieda una propria personalità e che essi fungano da testimoni e protettori del rituale sonoro. Questo aspetto, inoltre, è una reazione diretta alla freddezza del minimalismo accademico. Palestine, infatti, trovava la musica dei suoi colleghi troppo distaccata, troppo intellettuale, priva di colore. Lui voleva che la sua arte fosse barocca, densa e carica anche di simbolismo totemico. Gli animali di pezza, inoltre, creano un ambiente protetto, una sorta di tempio portatile che contrasta con la neutralità delle white cubes, queste stanze bianche tipiche delle gallerie d'arte contemporanea. Era necessario in quel caso perché fossero spoglie per poter esporre le opere. Ma dal punto di vista acustico, tutta questa enorme massa di stoffa e imbottitura dei peluche funge anche da assorbitore naturale, alterando la risonanza della stanza, ma la loro funzione principale, per lui, è spirituale. Palestine costruisce altari, accende incensi e posiziona le sue divinità con cura meticolosa prima di ogni esibizione. Questo trasforma l'evento musicale in una liturgia pagana. Un disco, particolarmente un album, che appunto dal quale nasce questo concetto, è Godbeer. E in questo album questa estetica si fonde perfettamente con la musica. Il suono massimalista del pianoforte viene accompagnato poi visivamente da un esercito di creature silenziose. Palestine ci ricorda che l'arte non è mai un oggetto astratto, ma un mezzo di comunicazione con il sacro mediato dei feticci. Il suo rifiuto del minimalismo calvinista a favore di un massimalismo animista lo rende una figura unica in quel momento, un ponte tra la cultura pop del XX secolo e le tradizioni rituali pre-industriali. Il brano che andiamo ad ascoltare è Timbrel Assault, tratto appunto da Godbeer.

un altro periodo, un'altra fase, un altro progetto, diciamo, particolare di Charlemagne, è stato nell'ultima parte della sua carriera. Infatti, Charlemagne Palestrina ha trovato nell'organo a canne lo strumento definitivo per la sua ricerca sulla risonanza infinita. Infatti, l'organo rappresenta il compimento del cerchio iniziato con le campane. Per lui non era solo un organo a canne, è un sintetizzatore meccanico gigante che permette di saturare spazi architettonici immensi. E infatti anche il suo approccio sull'organo è ancora una volta del tutto non convenzionale. Lui infatti non usa lo strumento per contrappunti o fughe come si usa normalmente. Lo usa per generare droni di una potenza tellurica. Spesso addirittura Palestine blocca i tasti dell'organo con dei cuni di legno o dei pesi di piombo, permettendo alle canne di suonare ininterrottamente per ore e ore, persino per giorni. Un suo progetto che andiamo ad ascoltare, Schlingel, che è stato registrato in varie cattedrali e chiese d'Europa, dove Palestine sfrutta la fisica dei registri dell'organo per creare battimenti acustici. Attivando registri leggermente scordati tra loro e utilizzando le canne di mutazione che producono armoniche naturali, lui genera toni risultanti che sembrano muoversi fisicamente all'interno della navata di queste cattedrali. Per un ascoltatore che si è trovato in questa esibizione, l'esperienza è travolgente. I bassi profondi dell'organo fanno vibrare letteralmente il marmo e le vetrate, mentre gli acuti taglienti creano melodie fantasma che fluttuano nelle volte della chiesa. Palestine, però, non suona contro l'edificio, ma trasforma l'edificio stesso in un amplificatore del suono. E qui il tempo svanisce. Non c'è sviluppo, non c'è inizio, non c'è fine soprattutto. C'è solo una massa sonora che satura ogni centimetro di cubo d'aria. Questo lavoro sull'organo forse è la massima espressione della sua teoria del drone massimalista. Sanno avrebbero dato, diciamo, non so quanto, ma d'altra parte anche loro sono andati a suonare in alcune cattedrali. Palestine, però, dimostra che anche uno strumento associato alla liturgia cristiana può essere ricondotto alle sue radici vibrazionali, diventando un generatore di estasi pura. E questo, per certi versi, è un ritorno alle sue origini, alle campane della cattedrale di St. Thomas di New York, dove è iniziato il suo progetto, il suo percorso, ma con la consapevolezza di decenni di sperimentazione elettronica, analogica, ma soprattutto fisica. Anche in questo caso, per forza di cose, possiamo ascoltare solamente un estratto di una decina di minuti, è un estratto dalla sua opera, appunto, Schlingel, questo progetto sugli organi a canne, che è chiaramente un'esibizione che per necessità, per come vi ho spiegato, dura oltre un'ora e per forza di cose diamo solamente un estratto di 10 minuti. Buon ascolto.

A metà degli anni Ottanta, Charlemagne Palestine compie una scelta radicale. Abbandona gli Stati Uniti, abbandona soprattutto la scena di New York, che ormai lui sentiva troppo commercializzata, istituzionalizzata, e non conforme a quello che erano le sue idee, e si trasferisce a Bruxelles. Per quasi 15 anni la sua produzione musicale diventa sotterranea, mentre egli si dedica principalmente alla scultura e alle videoinstallazioni. Mentre gli altri padri del minimalismo venivano celebrati nei grandi teatri del mondo, Charlemagne Palestine operava ai margini, preservando la sua aura di clandestino dell'avanguardia. Questa fase di esilio volontario è stata però fondamentale per mantenere intatta la sua radicalità. Lui non ha mai accettato i compromessi che il successo spesso impone alla sperimentazione sonora. E questa riscoperta globale di Charlemagne Palestine avviene alla fine degli anni 90, grazie a un'etichetta discografica italiana, la Alga Margen, diretta da Emanuele Carcano. Con una lungimiranza straordinaria, Carcano iniziò a pubblicare i nastri d'archivio di Palestine, dalle registrazioni elettroniche alla Calars in California allo strumming degli anni 70. Questo certosino lavoro di archeologia sonora ha permesso a una nuova generazione di musicisti, dai pionieri della dark ambient ai gruppi doom metal, l'ho detto in apertura, e agli sperimentatori elettronici, di scoprire che Charlemagne Palestine era stato l'anello mancante tra l'avanguardia storica e la drone music contemporanea. E la sua influenza su artisti come Pansonic, con i quali ha collaborato, o come ho ripetuto più volte, Sarno o Tony Conrad, è inestimabile. Il caso di Charlemagne Palestine è un monito. Dimostra come la storia ufficiale dell'arte tenda a dimenticare chi non si allinea e come il valore di un'opera possa rimanere intatto, pronto ad esplodere decenni dopo la sua creazione. Oggi Charlemagne Palestine è celebrato come un monumento vivente, ma continua a vivere a Bruxelles, in un appartamento che è un museo di peluche, ovviamente, fedele alla sua visione di un'arte che non deve mai diventare necessariamente rassicurante. E andiamo ad ascoltare la sua collaborazione con il Pansonic, che appunto di questo periodo è Mort au Vache. Scusate, il mio francese, come il tedesco, è didattico.

Bene, siamo dunque giunti al termine di questa puntata dedicata a Charlemagne Palestine. Come al solito c'è un cappello di chiusura e un ultimo brano, un'ultima traccia. Charlemagne Palestine è stata sicuramente una figura che ha attraversato ben 60 anni di avanguardia senza mai perdere la sua carica eversiva. Per sintetizzare quello che lui ha lasciato, dobbiamo ricorrere a un termine onomatopeico inventato proprio da lui, lo Shram. Per Palestine, lo Shram è quel momento magico in cui la materia sonora raggiunge la massa critica, in cui la vibrazione diventa così densa da smettere di essere udito per trasformarsi in visione. È l'energia che si sprigiona quando le campane, i pianoforti o gli organi vengono spinti al loro limite fisico. L'eredità di Charlemagne Palestine risiede nel suo rifiuto totale della pulizia digitale. In un'epoca in cui il suono viene campionato, quantizzato e reso asettico dai software, Palestine propone un ritorno alla fisicità sporca, imperfetta degli strumenti acustici analogici. La sua musica ci insegna che il drone non è assenza di eventi, ma saturazione di eventi. Il suo massimalismo è una lezione di continuità. In un mondo dominato dalla frammentazione dell'attenzione, lui propone l'ascolto lungo, profondo, ininterrotto. Palestine non è un minimalista, è un mistico del suono che ha trovato la divinità negli oscillatori e negli orsacchiotti di pezza. La sua opera ci ricorda che la musica è un'esperienza biologica e spirituale che coinvolge ogni molecola del nostro corpo. Quando noi ascoltiamo la musica di Charlemagne Palestine, non stiamo ovviamente analizzando una partitura, stiamo partecipando a un rito di risonanza universale. E lui rimane, a 80 anni, il, tra virgolette, bambino sacro dell'avanguardia, l'uomo che ha avuto il coraggio di affacciarsi sull'abisso armonico e di portarci indietro una parte di quella luce. Qual è la sua lezione più grande, forse? Che la risonanza non finisce mai. Continua a vibrare dentro di noi, ore e ore, giorni e giorni, anni e anni, a patto che abbiamo il coraggio di metterci in ascolto della nostra vibrazione interiore. L'ultima traccia in chiusura di questa puntata dedicata a Charlemagne Palestine è Cataclisma 2. A seguire c'è il maestro Taglietti con la sua Clocks and Clouds. Father and Sons già sta iniziando a far partire i motori per la puntata di lunedì prossimo. Buon proseguimento di ascolti con Radio Start.

seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Buonasera e benvenuti alla puntata numero 399 di Clocks & Clouds, al microfono Stefano Taglietti, alla regia Chicco Girante. Oggi ci presenteremo al nostro pubblico con due lavori molto importanti di autori fondamentali del nostro Novecento contemporaneo. Il primo lavoro che presenteremo è probabilmente l'opera più importante di Luciano Berio ed è Sinfonia. Sinfonia è un pezzo scritto tra il 1968-69 ed fu commissionata a Berio dalla New York Philharmonic Orchestra per il suo 125esimo anniversario ed è un'opera dedicata al grande pianista, compositore e grandissimo direttore d'orchestra Leonard Bernstein. Qui Berio, in questo pezzo, che tra l'altro ha un organico molto interessante perché ha 8 voci, praticamente sono 8 voci a 2 soprani, 2 contralti, 2 tenori, 2 bassi, non cantano proprio in modo tradizionale, ma sussurrano, parlano e gridano frammenti di testo. Sono 8 voci amplificate e poi ovviamente c'è l'orchestra quindi è un pezzo lungo all'incirca 36 minuti ed è un pezzo dove c'è una struttura praticamente. Il primo movimento è basato su testi di Lévi-Strauss e praticamente parla dell'origine dell'acqua. Il secondo pezzo è O King ed è un tributo a Martin Luther King, assassinato poco prima di questa composizione. Siamo negli anni della contestazione e ovviamente viene... diciamo questa uccisione di Martin Luther King, che rappresentava un faro, un simbolo mondiale della rivendicazione dei diritti civili, fu veramente impressionante per tutti. E poi il terzo movimento, che è un collage maleriano, e dentro ci sono citazioni da Stravinsky a Bach ed è una specie di movimento centrale dell'opera. E poi il quarto movimento è una sorta di stasi corale che riprende i temi dei movimenti precedenti. E poi il quinto movimento è una sintesi finale che ordina e commenta

i materiali dell'intero lavoro. Dunque, Berio, con questo lavoro, che si chiama Sinfonia, che ovviamente naturalmente non richiama la forma classica nella struttura della sonata, ma richiama più che altro il senso proprio etimologico del suonare insieme di voci, strumenti e senso e significati diversi. Dunque, questa interpretazione straordinaria, direi, di sinfonia è da parte della Chicago Symphony Orchestra con il gruppo vocale straordinario, anche questo, The Swingle Singer, diretta dal Pierre Boulez. Pierre Boulez sappiamo che, oltre ad essere un grande compositore, è stato davvero uno dei più grandi direttori d'orchestra del Novecento. Questa è una registrazione dal vivo, c'è un po' di rumore di sottofondo, è una registrazione del 1995, un live a Tokyo, però è talmente straordinaria l'interpretazione che ovviamente va ascoltata proprio in senso musicale e nella qualità del senso della musica. Ricordo che le otto voci, in questo caso del Swingle Singer, sono amplificate come vuole la partitura. Quindi vi lascio all'ascolto di questo pezzo fondamentale della storia della musica e ci risentiremo per un altro ascolto successivo. Buon ascolto con Sinfonia Luciano Berio.

Et vos furieux, musique naturelle.

0: Why not?
1: Keep going.

For when we find ourselves face to face.

Il y avait une fois un indien, un indien, un indien.

Non, pas.

Avete ascoltato di Luciano Berio Sinfonia per 8 voci amplificate e orchestra. Avete ascoltato quindi l'interpretazione della Chicago Symphony Orchestra con il gruppo vocale The Swingle Singer diretti da Pierre Boulez. Registrazione live nella Suntory Hall di Tokyo del 31 maggio 1995. Straordinario, un pezzo denso, bello in contenuti incredibilmente carichi di significato musicale, di bellezza timbrica. E poi, naturalmente, c'è l'interpretazione e la grande direzione di Pierre Boulez, che noi però raccoglieremo Boulez come compositore di questo anche straordinario momento dell'orchestrazione delle sue notation. Noi faremo ascoltare quindi di Pierre Boulez, però in questo caso diretto da un altro grande interprete, un altro grandissimo direttore, cioè Claudio Abbado, con la Vienna Philharmonic Orchestra. Dunque, le notation sono dei pezzi che nascono per pianoforte intorno al 1945, è un ciclo breve di 12 pezzi per pianoforte solo e rappresenta un po' un esperimento giovanile di Boulez con gli studi di Olivier Messiaen. Boulez scelse una struttura rigida basata sul numero di 12. Il ciclo comprende 12 pezzi, 12 brani, ciascuno della durata di 12 battute. La prima versione è quella del 1945 e quindi poi nel tempo furono realizzate non di tutti e 12, ma di alcune di queste notazioni, furono realizzate delle orchestrazioni con un organico imponente, ovviamente tirando fuori tutte le potenzialità e tutti gli appunti della serializzazione integrale di questi pezzi. Infatti Boulez nella scrittura di queste composizioni uscì dalle tecniche schoenbergiane della serie, ma applicò la serie a tutti i parametri delle composizioni. Noi qui abbiamo nell'ordine la prima notation, poi la settima, la quarta, la terza e la seconda, che è molto celebre perché ha uno slancio orchestrale davvero incredibile. E dunque questi lavori furono fatti tra gli anni 80, 1980, e poi l'ultima, la settima, nel 1999. Quindi qui abbiamo detto, sono pezzi molto importanti perché vanno proprio a incidere sulla struttura del suono, sull'organizzazione del suono e quindi alla fine viene fuori una grande complessità che vale la pena davvero di ascoltare in questa bellissima interpretazione di Claudio Abbado con l'Orchestra Filarmonica di Vienna. Buon ascolto.

di Pierre Boulez avete ascoltato Notation per grande orchestra. Le avete ascoltate nell'ordine della prima, la settima, la quarta, la terza e la seconda. L'interpretazione straordinaria era a cura di Claudio Abbado alla direzione della Vienna Philharmonic Orchestra. Bene, abbiamo scelto due pezzi fondamentali della storia del Novecento. Come Sinfonia di Berio, che è un pezzo di grande apertura, di grande slancio e di complessità, e questa orchestrazione dai pezzi originari che scrisse Boulez come pezzi sperimentali giovanili nel 1945 e che con l'orchestrazione con questo organico imponente ha riconsegnato una lucidità anche della tecnica della serializzazione integrale che Boulez ha praticato su queste composizioni e dobbiamo dire che funzionano perfettamente, sia quelle per pianoforte, ma ancor di più, e questa è una mia opinione, con l'orchestrazione. Con questo magnifico slancio timbrico che consegna all'organizzazione di queste notazioni una possibilità davvero coloristica incredibile. Bene, io al microfono vi saluto, Stefano Taglietti vi ha raccontato un po' queste storie di questi pezzi importantissimi del nostro repertorio, insieme alla regia di Chicco Giraldi. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata, come ogni lunedì alle 22:45. Buonanotte a tutte e a tutti e a presto, ciao.

Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.

Pino Morelli On Air. Vi attendo ogni mercoledì con i miei soliloqui musicali e altre amenità. Ogni mercoledì dalle ore 23 e in replica il venerdì dalle ore 9. Pino Morelli On Air.

fidarti dei fantasmi del Novecento. L'estate non tornerà più da queste parti. Con i più grandi mangiatori di hot dog di tutti i tempi, che sorridono sazi.

stiamo ancora un po'. Camminiamo. Tanto la vita è solo una fermata da qui. Basta una moneta per raggiungerla.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

in the frost, catching the cold, until you understand.